0: L'evento canonico
1: Canon Event.
2: Ti ispiras?
0: Interattivati.
3: 949
0: Interattiva.
1: 949
3: 949